0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:01.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con le notizie della notte. Apriamo con l'economia. A giugno si stima una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni dell'1,6% rispetto alle importazioni che sono all'1,2%. Lo rileva l'Istat. L'export cresce su base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume. Tema migranti, fra Toianni di AVS contesta ancora le politiche del governo. Sentiamo cosa ha detto.
4: La guerra di Meloni contro Sanchez è un'arma di distrazione di massa. Serve a distogliere l'attenzione dalle vere emergenze del paese. La crisi climatica, i salari fermi al palo mentre l'inflazione cresce, la sanità pubblica che non è più un diritto universale. Si occupi di ciò che davvero spaventa gli italiani.
3: Il Cile blocca la costruzione di una rete elettrica dopo l'appello lanciato da Leonardo DiCaprio a causa di una rana che è a rischio di estinzione. L'attore è sceso in campo per l'animale, il cui habitat sarebbe minacciato dalla nuova opera. Infine a Bolzano, dove ci sono 5 indagati per il crollo del tribunale, è stato aperto un fascicolo per disastro colposo. La procura altoatesina ha nominato un consulente tecnico con incarico di individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli. È tutto, grazie per la vostra attenzione.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.

La notte mi vesto di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:01.
2: Ultimi aggiornamenti dalla redazione, ben ritrovati. La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale, perché non vuole affrontare la vera emergenza, ovvero la crisi climatica. Lo ha detto Angelo Bonelli di AWS. Sentiamo.
3: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica che sta prosciugando i nostri fiumi, danneggiando l'agricoltura.
2: Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia. Lavitola è accusato di essere il mandante. La scelta delle manette è arrivata sulla scorta di un impianto accusatorio solido e concorde, tramite l'analisi dei tabulati telefonici, del tracciamento dei veicoli e dell'esame forense dei cellulari degli indagati. Si è tuffato nella fontana delle Naiadi in Piazza della Repubblica a Roma, ma è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia locale. Una pattuglia è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, intercettando l'uomo, un tedesco, all'interno della vasca monumentale e facendolo uscire. Una volta identificato è stato sanzionato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e a risentirci più tardi.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:00.
3: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Ecco le ultime notizie. In Siria il tribunale di Damasco ha condannato alla pena capitale in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Lo riferisce l'emittente televisiva saudita Al Arabiya. Assad è stato ritenuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari a favore della Colombia, colpita da un sisma di magnitudo 7.4. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha a sua volta annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare gli aiuti umanitari. Rimane in atto l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta nella valle del Bove a una quota stimata intorno a 1900 metri in vicinanza di Monte Simone. Emerge dal monitoraggio di INGV, Osservatorio Etneo di Catania. Prosegue anche la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce emissione di cenere. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo in partenza all'aeroporto di Catania Fontana Rossa. È tutto.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: viso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Aggiornamento delle 5, buona giornata, ben ritrovati. Il comitato Schengen è stato convocato per domani alle 14.30 nell'aula di Palazzo San Macuto. La convocazione per l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi sul ripristino dei controlli alle frontiere per la Spagna. Ripristino dopo la decisione del governo di sospendere Schengen con il paese iberico per arginare la crisi esplosa in Spagna con migliaia di migranti giunti a Ceuta via mare. Nicola Molteni, deputato leghista, difende la decisione del governo.
3: Per la Lega non ci sono dubbi. Avanti sulla sospensione di Schengen, difesa di confine e frontiere e della sicurezza dei cittadini italiani anche contro il pericolo del terrorismo islamico.
2: E dopo la Danimarca, anche la Svezia attacca il premier spagnolo Sanchez. Pessima idea, dicono a Stoccolma, regolarizzare in massa i migranti. Caldo record e siccità in Europa e in Gran Bretagna l'acqua è razionata per 27 milioni di abitanti. Mai negli ultimi 20 anni gli agricoltori britannici hanno raccolto così presto le granaglie, con i livelli di acqua che sono diminuiti tra l'11 e il 70% rispetto all'anno scorso. Rimaniamo nel Regno Unito, dove il governo ha rinunciato al recupero del tesoro nel relitto della Sussex. La nave potrebbe conservare monete d'oro per 6,4 miliardi di dollari. Il Telegraph parla di timore di riaccendere le tensioni con la Spagna sulla sovranità delle acque. Per il momento è tutto, a risentirci alle 6, ci sarà l'appuntamento con le previsioni meteo. Buona giornata.
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Sorriso.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

anche Roby di Pocenia sta cantando a Mary, la sua moglie, insomma, due stelle noi, siamo due stelle noi, siamo due figli delle stelle. Roberto di Pocenia e Mary, che oggi mi fa sapere il Roby, festeggiano 50 anni, cos'è l'anniversario di un matrimonio? Ah, non lo so, sono 50 anni, ha chiesto 50 primavere. Fammi sapere da quanti anni siete uniti in matrimonio. Comunque questa è la canzone che hanno richiesto, noi la mandiamo. Versione Omar Codazzi, e con questa chiudo. Tanti auguri a questa meravigliosa coppia, Mary e Roberto. Con questa canzone io vi saluto, Finito lo spazio, ne avremo un altro domani, come al solito, tra le 6 e le 8 del mattino.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Ale, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 8:05.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
12: A lì migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sulla sospensione di Schengen, nuove accuse da Madrid all'Italia. Per il ministro degli esteri spagnolo Alvarez, l'atteggiamento di Roma è dettato da logiche elettorali. Bruxelles intanto assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. E negli Stati Uniti Trump sarebbe pronto a candidarsi per le presidenziali del 2028, me lo chiedono tutti, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, ha affermato il presidente. Per la Costituzione americana impossibile candidarsi per un terzo mandato. Chiudiamo con lo sport. Arrivano due ori per l'Italia degli europei di nuoto, con Martinenghi che si impone nei 100 rana e Simona Quadrella che vince negli 800 stile. Nell'atletica Nadia Battocletti oro, agli europei terza l'altra azzurra Micol Maiori, Jacobs infortunato nella finale dei 100. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
16: Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Sorriso!
20: È il momento di A Pieno Ritmo!
21: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo Classe 1 per questo bel brano. Ci siamo ascoltati esattamente il nostro direttore con l'amore e l'amore sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, benvenuti, bentornati in questo mercoledì. Le prossime due ore le passerete in mia compagnia, Giovannino, a tenervi compagnia con proprio le vostre canzoni preferite, con i vostri brani, con i vostri saluti, i vostri auguri. Allora 345 48 45 663 i vostri sms, WhatsApp, le vostre note vocali, oppure mi telefonate allo 0423 736680 o 736681, e logicamente questi sono i numeri che potete utilizzare durante tutta la giornata per richiedere quello che sono le vostre e quelli che sono i vostri brani preferiti, no, per divertirvi insieme a noi. Intanto noi però partiamo con la musica. Arriva un bel Aligalli per svegliarci bene, eh. Tanto raccontatemi dove siete, cosa fate, se state lavorando, se siete a casa, siete in vacanza, fatevi sentire. Arriva Dove sei, Orchestra Matteo Tassi.

Tazzi con Notti Notti Notti. Io devo fare gli auguri di un sereno e felice anniversario a Roberto e Mary, perché quest'oggi compiono i loro 59 anni di matrimonio. E allora auguri, auguri, auguri, auguri e complimenti, perché veramente non è facile, cioè nel senso 59 anni sono tanti, complimenti veramente per questo bel traguardo e godetevi questa giornata perché è veramente speciale. E intanto io vi metto un bel brano, ma sì, dai, una bella tarantella che balliamo tutti insieme, perché sono sicuro che in questi 59 anni di matrimonio anche la musica ha fatto la sua parte. E arrivano i Quattro Mori con Cerco una donna, una bella tarantella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

lontani con questo bel medley di canzoni napoletane, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno, buongiorno all'amica Lina di Conegliano, buongiorno. Ma quanti di voi oggi andranno al mare in piscina? Dai, fatemi sentire. Buongiorno Raffaella di Asolo, anche oggi giornata calda, eh sì, anche oggi giornata calda, sappiamo che più o meno fino al 18 continueranno queste temperature un po' così, poi dal 18 in teoria dovrebbe calare un po' e risultare un po' più vivibile. Poi vedremo, perché da qui al 18 ancora ci sono diverse giornate, ci sono diversi appuntamenti con Radio Sorriso. Il primo che voglio ricordare è per una bellissima diretta giovedì 13 agosto, io ve lo ricordo, saremo in diretta dalle ore 21:30 proprio qui su Radio Sorriso con l'orchestra di Graziano Cianni, sì, da Felino, provincia di Parma, direttamente su Radio Sorriso in diretta questa bella serata, le grandi orchestre in diretta proprio sulla radio più giovane che mai, grazie a Radio Sorriso e grazie anche alle edizioni Bagutti. Quindi prossimo appuntamento giovedì 13 agosto dalle ore 21:30 con l'orchestra di Graziano Cianni da Felino, provincia di Parma. Vi ricordo che l'appuntamento è solo in radio, non è in TV ma solo radio, quindi collegatevi e potete sentire proprio le emozioni della serata. Intanto vado a salutare tutte le mamme all'ascolto, ma sì dai, magari sono già sveglie, magari stanno preparando tutte le cosine buone per la giornata, con Luca Canali, viva la mamma.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Let's go! Da Megaworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Megaworld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. Megaworld.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Manalo con Baila Baila, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora vado a salutare l'amico Mario da Casa Veronese, buongiorno, ma anche l'amica Stefania, pronta per una nuova giornata di lavoro. Eh sì, perché lei lavora in un chiosco, in un bar, comunque sulla spiaggia, dice, quindi sono giorni intensi in mezzo al caldo, e dice anche a qualcuno di un po' troppo poco educato, e vabbè dai, è così anche il caldo, poi ci rende tutti un po' più nervosi, mi raccomando, io lo dico, siete sulla spiaggia, al mare, eccetera eccetera, in vacanza, e ricordate che chi lavora sta lavorando, quindi abbiate un minuto di pazienza, anche se c'è un pelo di ritardo, cioè non, perché tanto comunque siete in vacanza, quindi in vacanza si può aspettare anche un minuto in più, anche perché magari c'è qualcuno che lavora lì dalla mattina prestissimo, e ci può stare, ecco, ci può stare assolutamente. Si continua con la musica, arriva la Suonami Band con Preludio, Odissea Veneziana.

Alessi con la celebre mazurka variata, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi ricordo che a Ferragosto siamo tutti a Cusignana di Giavara del Montello, sabato 15 agosto per l'appunto, dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino, ma poi ci saranno in giro anche altri colleghi sicuramente. Gadget, ballo su pista in acciaio, divertimento e animazioni, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza, spettacolo pirotecnico, cioè ragazzi, una serata fantastica. Quindi il 15 agosto, Ferragosto, vi aspettiamo a Cusignana di Giavara del Montello per passare questo Ferragosto 2026 tutti insieme in pieno divertimento. L'ingresso è libero, vi ricordo, ma vi ricordo ancora una volta che c'è un ricchissimo stand gastronomico, quindi prima venite a cena, poi magari passate dalla pesca di beneficenza, poi un giro a Luna Park e poi venite a ballare dalle ore 21 con Radio Sorriso, assolutamente, con Alex, Iris e Giovannino. Vi aspettiamo numerosissimi perché sarà un Ferragosto straordinario e più unico che raro. Saluto l'amica Monica di San Martino di Lupari, per l'amico Daniele gli dedica questo brano, loro stanno andando in piscina per esempio, vedi, bravi, bravi. Gianmarco Bavutti, Orchestra Italiana, la voce è quella di Vito, Ciliegi in fiori, il titolo di questo bel brano, e tra poco arriva l'argomento del giorno.

0: in fiore con la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. È arrivata lei e quando arriva lei arriva l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora buongiorno Tiziana, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Giovannino e buongiorno anche ai nostri ascoltatori sorrisini. Oggi è la giornata mondiale della gioventù.
0: Che
2: 12
0: bello.
2: Agosto. Oggi celebriamo questa giornata della gioventù. Essere giovani non è solo una questione di età. Tu mi insegni, eh?
0: Infatti, noi siamo giovani dentro e quindi va bene così, no?
2: Sì, ma è di curiosità, entusiasmo, voglia di imparare qualcosa di nuovo. Che oggi il vostro cuore resti giovane, ascoltatori sorrisini, qualunque sia la data della vostra carta d'identità. E voi, comunque, cosa vi fa sentire davvero giovani? Una nuova esperienza, una passione, la musica di Radio Sorriso, l'amicizia oppure semplicemente la voglia di sorridere ogni giorno? Dai, raccontatecelo oggi perché vi vogliamo sentire con le vostre voci, quindi vi ascoltiamo e vi leggiamo. Adesso, oggi è il compleanno anche di Beppe Carletti, il fondatore proprio del famoso gruppo dei Nomadi, no? E lui anche è commosso, no? Il suo pubblico che insomma oggi avrebbe compiuto una certa età, mi pare 80 anni se non sbaglio, e tra la commozione, no, gli scendeva la lacrima, però lui sorrideva.
0: E certo, perché sono bei traguardi della vita, poi con tutto quello che ha fatto lui. Cioè, pensa
2: 60
0: quando
2: anni
0: si guarda
2: di
0: indietro,
2: Nomadi.
0: Cioè, quando si guarda indietro dice beh, qualcosina ho fatto, come dire, qualcosa che poi resterà.
2: Esatto.
0: E quindi è bello.
2: E poi come affronta appunto questo compleanno con sempre con il
0: sì,
2: sorriso.
0: Sì, perché penso che questo lo faccia rimanere sempre giovane. E quindi è proprio il trucchetto, no?
2: La sorridere sempre, anche se ti fa male il callo che hai sotto il piede, o se ti fa male un dito, o magari ti fa male, che ne so, la schiena. Sorridere sempre. Avere questa filosofia, no? Non dimostrare. Non dimostrare. Allora, amici, vi aspettiamo come sempre allo 0423736680. Cosa vi fa sentire davvero giovani?
0: Potete scrivere o mandare una nota vocale anche al 345 48 45 663. Che dire, Tiziana, un bel caffè ci farà tornare giovani.
2: Gioventù, certo.
0: Allora.

Le mondine con Rosamunda ci portano al termine di questo appuntamento. Tra poco arriva Iris con Farfalle su due ruote. Vado a salutare l'amico Michele da Pistoia, che oggi io e lui ci siamo conosciuti per la prima volta e sono molto felice, caro Michele, che tu mi abbia chiamato con questo bel brano Ringo Story, La rottamazione. E con questo brano io vi ringrazio e vi rinnovo l'appuntamento domani mattina a partire dalle ore 8, sempre qui su Radio Sorriso, sempre a pieno ritmo con Giovannino. Un abbraccio, ciao! Ciao!

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da
2: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Buongiorno. Sempre più guai giudiziari per Adriano Cappellari, il 21enne aspirante giornalista, reo confesso di avere simulato l'attentato incendiario a suo carico con lettere anonime. Cappellari avrebbe ammesso durante l'interrogatorio di essere anche autore di una lettera per far saltare la presentazione del libro di Sigfrido Ranucci a Enego prevista per il 20 agosto.
5: Un ampio ventaglio di sbocchi professionali per i diplomati, ma anche un inserimento lavorativo qualificato e connesso col titolo di studio conseguito. È l'esito di una ricerca dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro di Veneto Lavoro, che ha analizzato il percorso professionale degli ex studenti degli ITS Academy, confermando il valore del modello.
4: Commercio abusivo a Venezia, ombrelloni, pali da sostegno e teli da spiaggia, sono circa 50 in complesso gli articoli riconducibili alla vendita irregolare e recuperati dalla polizia locale a Lido durante il servizio mirato per contrastare il commercio abusivo lungo il litorale.
6: Gli spettacoli.
4: Dal 14 al 16 agosto alle ore 21 a Padova, Laboratorio Arto Centro di Ricerca Teatrale presenta Mondo Roerso, prima orazione al Cardinal Cornaro del Beolco detto Ruzzante. L'appuntamento in Piazza Portello.
5: Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. A più tardi.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Vocal Sound su Radio Sorriso con entusiasmo la voce di Demis, ma quanto è bella questa canzoncina che ci fa ballare per questa estate 2026, estate strepitosa.
2: Assolutamente sì, strepitosa per tantissime cose, sai, Iris.
1: Tantissime cose, soprattutto il fatto che poi sabato sera con Ferragosto saremo assieme.
2: Assolutamente, saremo assieme?
1: Sì,
2: saremo
1: assieme. Ci sei?
2: Saremo a Cusignana di Giavara del Montello.
1: Wow, ragazzi, e ricordiamo anche che tutto è coperto, si mangia al coperto, si può ballare al coperto, quindi insomma, in caso anche di qualche pioggerellina, voi non vi preoccupate che comunque
2: noi ci siamo
1: sempre. Tra l'altro si mangia molto molto bene.
2: Sì, è rinomato proprio stand gastronomico.
1: Sto già pensando a cosa posso mangiare.
2: Anch'io, in realtà.
1: Sì, perché poi dopo ogni anno proviamo una cosa diversa, quindi vabbè. Allora, altra cosa importante che dobbiamo ricordare ai nostri amici sorrisini,
2: certo,
1: è che sabato, il giorno di Ferragosto, tutti i supermercati Prix sono aperti sino alle ore 13.
2: E quindi Prix, fatti furbo, vieni quiz.
1: Mi piace tantissimo questo slogan. Fatti furbo, vieni quiz. Da Prix.
2: Ok, è
1: capito?
2: Questa,
1: un gioco.
2: Sì, è bello, bello.
1: Vabbè, quindi ricordate che nella giornata di Ferragosto, sabato, perché noi continuiamo a parlare di sabato, ma la giornata di Ferragosto, i supermercati Prix saranno aperti sino alle 13. E invece, Giovannino, qual è l'argomento di oggi?
2: Oggi giornata della gioventù, e quindi chiediamo ai nostri ascoltatori,
1: sì,
2: che cosa li fa sentire giovani.
1: Che cosa vi fa sentire giovani? Cos'è che mi fa sentire giovane?
2: La radio.
1: Beh, la radio ti fa sentire giovane. Poi quando apri la porta e trovi i ragazzini che ti dicono buongiorno e non ti fanno più sentire giovani. Cioè, mi fanno sentire mamma, no, potrei.
2: Ma oggi, ma qua non ci sono ragazzi.
1: Oggi non ce ne sono, cioè sono di là, non li ho ancora visti, ma anche ieri, buongiorno, buongiorno, cosa?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ti fanno sentire vecchia, ti fanno sentire vecchia, Giovannino, che brutta cosa. Vabbè, dai, continuiamo con la musica che forse è meglio.
2: Va bene, io me ne vado, vi lascio con Iris fino alle ore 12 e con la bella musica di Radio Sorriso.
1: Quella del nostro direttore Alex con Bella, Bella, Bella.

con Penna Nera su Radio Sorriso, e così abbiamo accontentato Giovanni di Montecchio Maggiore che ce l'ha richiesta. Ciao Giovanni, un abbraccione lo mando anche a Loris che dice: troppo caldo, non è più estate, è una prova di sopravvivenza. Più che per il caldo è per l'umidità che c'è, la cappa di umidità che c'è in questi giorni, ragazzi, veramente ci fa soffrire ancora di più. Buon mercoledì lo auguro anche all'amica Laura di Cervarese. Si continua con la musica, visto che stiamo parlando di estate, un'estate da ricordare. Antonio Tanca, un bel Tiburon.

Radio Sorriso, Pietro Galassi con una rosa e un bacio a ricordarvi l'argomento di oggi. Noi vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che vi fa sentire giovani, c'è una cosa in modo particolare, una cosa che fate, una cosa che magari vivete che vi fa sentire giovani. Raccontatecelo al 345 48 45 663. Altra cosa che vi può far sentire giovani sicuramente è quella di ballare, ballare in nostra compagnia, ma in compagnia anche dell'orchestra di Graziano Cianni, perché noi saremo lì giovedì, quindi nella serata di domani saremo a Felino in provincia di Parma con l'orchestra di Graziano Cianni dalle 21.30. se avete piacere potete venire a salutarci lì in festa, e poi dalle 21.30 circa ci sarà anche la diretta su Radio Sorriso. Chiediamo scusa naturalmente per la diretta di sabato che non siamo riusciti alla fine a completare, ma purtroppo eravamo in una zona dove quando i telefoni non prendono, ragazzi, non va nemmeno internet. È un po' tutto così, quindi insomma eravamo in un bellissimo posto, abbiamo mangiato benissimo, posto bellissimo, grandissima serata, però purtroppo la diretta, come magari qualcuno di voi ha sentito, non andava benissimo, quindi abbiamo deciso per interromperla e riproporla nella serata di domani, giovedì 13 agosto, con Graziano Cianni direttamente da Felino, Parma. Si continua con la musica, arriva Andrea Il Souvenir con Cuore.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso
0: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 680.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

Il valzer principino su Radio Sorriso. Salutiamo Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca Padovana. Saluto anche l'amico Ivan che invece risponde all'argomento del giorno. Noi vi stiamo chiedendo come fate a rimanere giovani, a sentirvi giovani. Oggi dice: mi fa compagnia in negozio mia nipote Chloe. Sentirsi giovani e sentirsi bene, stare insieme ai ragazzi, condividere con loro esperienze. Ciao, buona giornata. Poi lui ci manda una foto di un cartellone che hanno fatto i ragazzi per lui, con scritto grazie Ivan e tutte le firme. Dice: questi sono alcuni dei tanti incontri che abbiamo organizzato con gli adolescenti, bellissimo ricordo e voglia di continuare. E si chiama proprio il sapore della condivisione. Continuiamo con la musica. Saluto Renato di Villa del Conte che invece dice: io per sentirmi giovane, Iris, basta che ascolto la tua voce. Grazie Renato, più che altro ascoltare Radio Sorriso, dai, diciamo così. E poi dice anche un buon aperitivo, quello non ti fa sentire giovane anche questa cosa. Ciao Renato, un bacio grande a te, contento con Matteo Tassi e Oceania. E poi arriverà l'Orchestra Bagutti con Ragazza Sbarazzina, un bel fox.

mio sorriso, l'orchestra Bagutti con Ragazza Sbarazzina, un bel Fox. Saluto l'amica Elena di Conselve che dice buongiorno a tutto lo staff di Radio Sorriso, volevamo ascoltare il pezzo di Neck dei Voice, dell'orchestra Voice, grazie, direttamente da Conselve. Ciao a tutti, un abbraccio forte, arriva Neck Mix dentro me, l'orchestra Voice, e poi continueremo ancora con la bella musica perché arriverà una polca, Carlita. Laura.

0: Jonas con Carlita su Radio Sorriso. Allora, stiamo parlando della giornata della gioventù oggi su Radio Sorriso e vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che vi fa sentire giovane. Cos'è che ti fa sentire giovane, Massimiliano? Massimiliano mi fa morire.
1: Cos'è che
0: buongiorno.
1: Mi fa...
0: Oggi è in versione tecnica. Adesso in versione tecnica.
1: Ho fatto l'intervento con Giovannino, faccio l'intervento con te, basta, io mezzogiorno me ne vado. Quindi la Tiziana farà la trasmissione.
0: Ma no, non è vero, assolutissimamente, non puoi abbandonare Tiziana.
1: Sfruttamento dell'individuo.
0: Del lavoro. Ma tu sei qui in versione tecnico. Allora, versione
1: appunto,
0: tecnico.
1: Sono in versione tecnico, non dovrei parlare.
0: Versione tecnico, cos'è che la fa sentire giovane? A parte andare via in bicicletta, ok, abbiamo capito.
1: Posso dire un frutto?
0: Un frutto?
1: Sì.
0: A banana, no?
1: Un tubero?
0: Un tubero, ah, ok,
1: si
0: ok.
1: Si trova sottoterra? No, che inizia con la P e finisce con la A?
0: Sì, vabbè, la patata, abbiamo capito, non è che insomma, vabbè, dai, continuiamo con la musica che forse è meglio. Ma anch'io, Iris, ma perché fai queste domande al buon Massimiliano? Cioè, tra l'altro ricordatevi che nella serata del 15 ci sarà anche Massimiliano che ci verrà a trovare, oltre a Antonella ci sarà anche Massimiliano.
1: Se tornerò con lo scooter, come sto preparando un super girone in scooter, quindi non garantisco la mia presenza.
0: Ma lui viene solo per mangiare, sappiatelo.
1: Certo, beh, ovvio.
0: Io ve lo dico, non viene per voi ascoltatori, viene solo per mangiare, perché a Cusignana si mangia bene.
1: Vengo per gli ascoltatori, ci mancherebbe.
0: Ma se hai detto che vieni per Matteo e per lo staff.
1: Beh, certo, vengo per tutti io. Tutte le persone che mi vogliono bene.
0: Stiamo scherzando. Ah, perché noi non ti vogliamo bene?
1: Sì, sì. Quindi, io vengo.
0: Io ho paura. Vabbè, dai, ci ascoltiamo. Attraversare il mondo, quello che farà sabato Massimiliano prima di venire a Cusignana col suo mega scooter. Daniela Cavanna.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11:00.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.

0: Buongiorno. È ricoverato in psichiatria a Conegliano l'uomo di 45 anni, presunto autore dell'incendio di un'abitazione a Pieve di Soligo. L'uomo, appiccando le fiamme, si sarebbe vendicato di una cooperativa sociale presso la quale era impiegato e che alcuni giorni prima lo aveva licenziato.
1: Rendere più fluido il traffico e garantire un accesso alla città più efficiente e sicuro sono questi i principali obiettivi dell'intervento di potenziamento della regionale 308 Nuova Strada del Santo, che interesserà il collegamento compreso tra le uscite 18 e 19, principale porta di accesso a Padova. Così l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato commenta il bando pubblicato da Veneto Strade per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura.
0: Ancora un incidente in una piscina, questa volta in provincia di Vicenza. Una 14enne è stata soccorsa dopo avere accusato un malore dentro una vasca dell'impianto a Lonigo. La giovane è stata soccorsa in poco tempo dai bagnini, è stata estratta dalla vasca. Ora sta meglio.
1: Quasi €1 milione recuperato dopo anni di accertamenti, ricorsi e contenziosi. È il risultato raggiunto dal comune di Casale sul Sile sul fronte del recupero dell'IMU, con €993.000 di imposta municipale propria dovuta e non versata negli anni da alcune società private proprietarie dei terreni interessati dal progetto mai concretizzato del parco tematico nell'area di Casale Est.
0: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
2: Radio Sorriso. Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da €495,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sorriso.
8: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati Lara Agostini Band con Immagina. Salutiamo Annalisa di Bovolenta che dice: buongiorno a tutti, per cortesia è possibile dedicare un valzer strumentale a Giuliano da Fossaragna, che oggi è il suo onomastico. Grazie, beh, auguri Giuliano anche da parte nostra di Radio Sorriso. Tra pochissimo ci ascolteremo Fiorenzo Tassinari con Sogno Romagnolo. E poi salutiamo invece anche l'amico Franco di Mantova che ci richiede il prossimo brano, Maurizio Medeo, che interpreta in questo caso Il tuo mondo.

Renzi con Rocco Cumbia su Radio Sorriso. Salutiamo Cesarino di Grezzago, siamo in provincia di Milano. Lui dice che il 9 di agosto ha fatto 26 anni che ascolta Radio Sorriso. Grazie Cesarino, e ci ha raccontato un po' anche come ha scoperto Radio Sorriso quando veniva in vacanza dei genitori che abitavano qui in provincia di Padova, e lui ha scoperto questa radio e non l'ha più lasciata. Grazie. E per lui ci ascoltiamo Franco Bastelli con Non posso riposare. Subito dopo invece vado ad accontentare Mario di Treviso che ci richiede Genio e la Bubi Band con Ancora ci do. Ora però Franco Bastelli.

Genio e Bubi Band con Ancora ci do su Radio Sorriso. Salutiamo Virginia che dice: ciao Iris, lo vuoi sapere? Ogni volta che mi emoziono mi sento giovane. Che bel messaggio Virginia, un bacione grande a te. Salutiamo Rita di Vallese che invece voleva fare gli auguri all'amica Giuliana, oggi è il suo onomastico. Tanti tanti auguri anche da parte nostra di Radio Sorriso con Simona 40 e Chi fermerà la musica.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 6680.
7: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso.
12: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

Radio Sorriso, le edizioni Sa Project con l'orchestra Daniele Cordani, la voce di Pamela e Mojito sulla radio più giovane che mai. Andiamo a salutare l'amica Rita di Magnago che dice: ehi, ci manda un video, tra l'altro fatto con l'intelligenza artificiale, però devo dire molto carino, di un bimbo che dice: ehi, buongiorno, pensavate vi fossi dimenticato di voi, invece no, sono qui anche in questa mattinata. Grazie mille Rita, un abbraccione forte. Oggi invece qui a Radio Sorriso ricordiamo che celebriamo la giornata della gioventù, e essere giovani, l'abbiamo detto anche stamattina, non è solo una questione di età, ma anche di curiosità, entusiasmo, voglia di vivere, di imparare anche sempre qualcosa di nuovo. Chiediamo a voi amici ascoltatori cosa vi fa sentire veramente giovani. Raccontatecelo se ne avete voglia al 345 48 45 663 via SMS, WhatsApp, Telegram, oppure chiamandoci ai numeri fissi, lo 0423 73 6680 per parlare con me, oppure 0423 73 6681 in segreteria telefonica. Saluto l'amico Eugenio che tra pochissimo contenderemo con un brano di Francesca Mezzadri, e poi saluto anche invece l'amica Carla, ciao Carla, con il prossimo brano Max De Palma, Hernandez, Caffè.

Sì, sono Eugenio da Pustioma, comune di paese, le chiamo sempre. Vorrei dedicare una canzone ai miei figli, Chiara, Erika, Lisa e Giulia. La canzone che volete dire?

Radio Sorriso Facile Fragile, Francesca Mezzadri in compagnia di Iris questa mattinata. Saluto Ima di Pordenone che dice: ciao amici di Radio Sorriso, a me la cosa che mi fa sentire giovane è il ballo, che sia in coppia oppure anche i balli di gruppo. Mi fate ascoltare Regina della Festa di Lambertini, il nostro ballo preferito. Grazie mille, ci ascoltiamo La Pizzica tra pochissimo di Oma Lambertini. Poi andrò ad accontentare anche l'amica Luisa di Monfalcone che mi dice: parlare con i giovani mi fa sentire giovane, anche ascoltare le loro idee. E tra l'altro lei ci richiede una canzone di Luca Panava dal titolo 80 Voglia, giusto per tornare indietro un po' negli anni. Dai, andiamo con Oma Lambertini e Regina della Festa.

Radio Sorriso, Luca Panama con 80 voglia, e in conclusione anche di queste due orette passate assieme noi andiamo ad ascoltarci anche Guerriera, Loris Casadei e Lia Righini, che ricordo faranno parte del San Liscio, di questo San Liscio 2026. Manca meno di un mese al recupero di questa data importantissima per il 10 di settembre, edizione, ripetiamo, San Liscio 2026, dove Radio Sorriso sarà presente con la radio più giovane che mai. Andiamo con Guerriera e poi arriveranno anche i miei saluti finali.

0: più.
1: Avete ascoltato? Ridiamoci su.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su

0: www.angiolorini.it. Sorriso Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: A lì migliora la vita.
5: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
6: Oggi vi portiamo a conoscere veramente un bellissimo angolo d'Italia. È conosciuta come la città dei papi, poco più di 20.000 abitanti, ma veramente un gioiello nel cuore della provincia di Frosinone. Benvenuto a Daniele Natalia, sindaco di Anagni.
7: Buonasera, buonasera ai telespettatori.
6: Allora, diciamo subito che magari Anagni non è proprio sulle principali vie di comunicazione per il turismo convenzionale di massa, però devo dire va scoperta assolutamente.
7: Allora, noi abbiamo operato un'attività di trasformazione negli anni per fare in modo che Anagni non fosse solo una città da vivere nel cosiddetto muovi e fuggi, ma di avere anche la possibilità di stare in modo stanziale per qualche giorno, anche perché è una città storica, la città dei papi, in quanto sede papale di ben 4 papi, tra cui il più famoso Bonifacio VIII con l'episodio dello schiaffo. La città si è man mano adeguata a dei flussi sempre più importanti anche dopo post-Covid con il turismo di prossimità, e siamo passati da una media di circa 20.000 presenze turistiche l'anno del 2018, oggi siamo quasi a 100.000. Questo grazie anche al progetto dell'albergo diffuso, che ha permesso, diciamo, la possibilità di pernottare nel centro storico attraverso questa rete di B&B affittacamere, che ha reso veramente più confortevole la visita della città.
6: Allora, ai nostri ascoltatori l'invito a visitare Anagni, e grazie al primo cittadino Daniele Natalia che è stato con noi. Buon lavoro.
7: Vi aspetto con vero piacere da Anagni. Arrivederci, a presto.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Bentrovati cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero e naturalmente immancabile e doveroso vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano in questo mercoledì 12 agosto. Si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai, oltre il liscio. Partiamo ragazzi e allora subito fuoco alle polveri, demo!

alcuni successi di Battisti. Ragazzi, divertiamoci, vai! Che la musica ci accompagni piacevolmente e sempre, nonostante tutto, ragazzi, con il sorriso. La baciata, comincio da qui.

Alice Doriano e Alice Band, la baciata, comincio da qui. Bene, bene, bene, cari ragazzi, cari sorrisini belli, anzi direi di più, direi di più. Orbene, orbene, orbene, ritorniamo ad occuparci allora dell'eclissi solare. Ci siamo oggi 12 agosto, una giornata storica, l'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà addirittura il 95%, oltre alla speranza di trovare il cielo sgombro da nubi per godere dell'osservazione, resta il nodo cruciale della scelta tattica del punto di osservazione. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia. E prima di affrontare la questione del dove, attenzione, è cruciale fare attenzione al come. Anche se l'evento avviene al tramonto, quando il sole ha perso parte della sua forza luminosa, è cruciale non osservare mai il disco solare e soprattutto la corona senza proteggere gli occhi. Non bastano i comuni occhiali da sole, occorrono filtri specifici da aggiungere agli occhiali da sole. Il pericolo di subire danni gravi e permanenti alla retina è reale. Lo stesso vale per gli obiettivi della macchina fotografica. Occorre applicare sulla lente dell'obiettivo un filtro solare professionale per non danneggiare i sensori. Anche per gli smartphone un piccolo filtro scuro accostato all'obiettivo eviterà danni all'apparecchio e scatti sovraesposti, regalandovi un ricordo nitido della silhouette solare che si specchia sul paesaggio. Soprattutto dunque le regioni di nord-ovest saranno quelle più fortunate, ma insomma questa sera provare con il naso lì in su, hai visto mai. A proposito di eclissi, cari sorrisini, questa però è un'eclissi del cuore. Katia Belli.

Brava Katia, Katia Belli con l'eclissi del cuore. Per chiusare invece quella del sole, nella tabella degli orari della copertura del disco solare nelle varie città, capoluoghi di provincia, di regione, per seguire poi dalle varie zone, allora su Venezia stasera l'inizio sarà alle 19:30, il massimo dell'oscuramento per quanto riguarda noi in questa zona dell'Italia, l'oscuramento sarà del 62,5%, avverrà alle 20:13, il tramonto del sole alle 20:15.

Fox con Alessandro Ruggero e un sax in blu. Bene, cari sorrisini, il nostro viaggio musicale con voi e con voi protagonisti prosegue. Naturalmente le vostre selezioni musicali, ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
6: Perché se non Degli, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso.
13: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

mazurka, quella delle serenate insieme con Katy Piva, le 14:42, cari sorrisini. Buona continuazione e buon viaggio insieme con noi, buon viaggio musicale. 0423 73 66 80 e 81. WhatsApp al 345 48 45 663. Il nostro viaggio ci porta subito in quella di Brescia, dove vado a salutare Patrizia. Mi richiedi la Begin, le note di sax cobalto, eccole in arrivo insieme con Davide e i ragazzi del Sole.

Sax Cobalto. Il nostro viaggio adesso continua, ovviamente fa tappa in quel di San Donà di Piave, andando a salutare Lucia con Veronica Cuneo e Matteo.

Si prosegue, la prossima tappa ci porta in quella di Udine e Lavariano, salutando Antonio insieme con Mattia Agostini come un pittore.

0: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
0: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
4: Sorriso.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 16:01.
7: L'ora esatta è stata offerta da
8: Dalì all'Iper fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arboree e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Bentrovati, in questo aggiornamento della viabilità non ci sono informazioni di rilievo. Il traffico sulla rete stradale e autostradale appare normale. È tutto.
11: Tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso.
16: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

Ferrarese. Ciao Alida, un sorriso dentro al pianto. Bene ragazzi, ci si avvicina sempre più, ci si avvicina a grandi passi al Ferragosto 2026 e sorriso in piazza, il sorriso in piazza vi aspetta la sera di Ferragosto a Cusignana di Giavera del Montello, sabato prossimo 15 agosto dalle 21 si balla con la musica delle grandi orchestre con Gadget, ballo su piste in acciaio, divertimento, l'animazione con Alex, Iris e Giovannino, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza e gran finale con lo spettacolo pirotecnico, il tutto con ingresso libero. Sorriso in piazza vi aspetta per il Ferragosto 2026 a Cusignana di Giavera del Montello. E arriva la mazurka ed è quella del

0: con Simona 40, Kalimba de Luna. Cari, cari sorrisini, eccoci in dirittura d'arrivo. Siamo arrivati per questo lungo viaggio musicale anche oggi, che ci ha accompagnato da una parte all'altra, da una regione all'altra, da una nazione all'altra. Bene. E proprio come si dice, tutti i salmi terminano in gloria, giusto signora?
1: Confermo, sottoscrivo.
0: Lei sottoscrive? Buon pomeriggio signora Antonella.
1: Buon pomeriggio.
0: Le piace questa mise? L'aspettavo. Le piace questa mise?
1: Ma è anche abbronzato oggi, signor Claudio. Sì. È arrabbiato e abbronzato, però è sorridente, quindi è abbronzato.
0: Va bene, mettiamola qua. Ma va bene la mise di oggi?
1: Perfetto. La scarpetta, perfetto, si abbina con la maglia, grazie. Oh, deformazione professionale.
0: Ah, sì, sì. Allora dicevo, la signora Antonella me l'ha confermato che tutti i salmi terminano in gloria. Da Roma a Bangkok, dai, con Rosy Velasco e in bandiera gialla. Grazie sorrisini per aver condiviso questo nostro viaggio musicale odierno. Anche oggi viaggio che ovviamente si rinnova domani dalle 14. Buona serata a tutti voi da Claudio Prospero. Domani buona

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Sorriso!
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

Maria Grazia Pasi con questo Fox dal titolo Asso di Cuori apre il pomeriggio dei colori della musica. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 18 in questo mercoledì 12 agosto. Ringraziamo il signor Claudio che ci ha accompagnato nella prima parte del pomeriggio e proseguiamo in compagnia di tanta buona musica, delle vostre dediche, i vostri sorrisi. 345-48-45-663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp o Telegram, se avete piacere di scriverci o mandarci delle note vocali, oppure potete contattarci telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale. E iniziamo subito con una polca, Alvio ed Elena, Trompete e Echo, come richiesto da Nina da Aragogna. Un buon pomeriggio Nina e noi ci ascoltiamo Alvio ed Elena.

Davide Montali con Per lei, e vado anche a salutare Giuseppe da Belluno. Un buon pomeriggio anche a te, grazie per i saluti. Andiamo ad accontentare invece Bruno di Olmo di Martellago, che ci chiede una canzone, la sentiamo in versione Roberto Tagliani e ci ascoltiamo insieme a lui, Quanto è bella lei. Buon pomeriggio Bruno.

0: sorriso. Giovane che mai, giovane
1: che mai. Vida nueva, vamos.

0: Complimenti a tutti voi in pista. Bello vedervi ballare. Complimenti a voi.
1: Checco e B-Band con Vida Nueva alle 16.52. E adesso vado anche a parlare di un argomento che ormai è sentito tutt'oggi, perché questa sera ci sarà l'eclissi di sole, inizierà intorno alle 19.20 qui in Italia, avrà il culmine alle 20.12 e poi ci sarà appunto un 92% qui nel territorio del Veneto, riusciremo a vederlo al 92% questa eclissi. E quindi sono a chiedervi: la vedrete con gli amici? La vedrete da soli? Avete delle usanze, delle tradizioni in merito all'eclissi? Andremo a breve ad approfondire anche questo discorso, perché leggendo in giro mi sono informata e ci sono diverse usanze e diverse tradizioni che magari possono essere anche interessanti. Andiamo ad accontentare Bruna da San Giacomo di Romano De Zelino, che chiede una canzone di Michele Rodella, la sentiamo già in sottofondo, Segretamente. Buona serata, Bruna.

0: 3548 45 663 per quanto riguarda il messaggino telefonico, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. A tra poco con tanta buona musica e i colori della musica.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
1: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto dalle 21:30, ingresso libero.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
8: Sono le 17 e un minuto.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Sull'Italia permane il caldo torrido, una situazione destinata a durare almeno fino a domenica. Fra il 17 e il 18 agosto è attesa una perturbazione atlantica. Nel frattempo si prevedono temperature sopra la media del periodo, interrotte brevemente da qualche temporale nelle zone interne e in prossimità dei rilievi, in particolare al nord, come in Veneto. Le temperature estreme di questa estate stanno incidendo nel settore degli allevamenti per via della siccità che compromette in modo sensibile i foraggi. A bruciare sono anche i pascoli, dove la mancanza di pioggia, soprattutto al nord, come in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, sta causando cali della produzione dei foraggi fino al 40%. In sofferenza sono le coltivazioni di frutta e verdura. Sviluppare le energie rinnovabili senza nuovo consumo di suolo, privilegiando le superfici già impermeabili e le aree a minore impatto. È l'obiettivo che viene posto in Veneto per 5.828 megawatt aggiuntivi da fonti rinnovabili entro il 2030, tutelando al tempo stesso territorio e paesaggio. Al via la consultazione pubblica prima dell'approvazione definitiva. È tutto.
1: Radio Sorriso richieste 0423 736 680. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Daniele Rosi con questo Caselli Mix alle 17.08 ha aperto, anzi ha aperto la nostra ora insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 18, poi arriverà il nostro Patrick. Nel frattempo andiamo avanti con le vostre dediche, le vostre richieste, e a breve inizieremo anche a trattare di questa luna nera, come viene definita queste eclissi di questa sera. Andiamo intanto ad accontentare Giovanna di Noale. Grazie per la chiacchierata Giovanna, è stato un piacere, e ci ascoltiamo un tango come da te richiesto, Castellina Pasi con Bandolero. Buona serata Giovanna.

Le nostre valli con il cappuccino, canzone che è stata richiesta da Anna di Sassuolo. Un buon pomeriggio anche a te, cara Anna. E adesso ero al telefono con Luca che stavamo parlando dell'eclissi di questa sera. E vado, è una cosa un po' particolare perché la prima testimonianza si ha all'incirca 4000 anni fa. È la testimonianza più antica relativa ad un'eclissi di sole e ci arriva direttamente dalla Cina. Più vicina invece abbiamo una tavoletta che è stata scoperta solamente nel 1948 in Siria ed è incisa in scrittura cuneiforme, riporta la descrizione dell'oscuramento e della comparsa del pianeta di Marte in pieno giorno, e quindi da là ci sono disegni e descrizioni e quant'altro. Però ci sono dei paesi in cui attualmente non si può mangiare durante un'eclissi, nel senso che nel momento in cui inizia l'eclissi ci si deve fermare dal toccare il cibo, cotto o crudo che sia, e si può ricominciare una mezz'ora dopo che l'eclissi è finita. Perché? Perché è un modo per ringraziare il cielo di quello che ci è stato donato. In altre culture, ad esempio, si pongono dei rametti di basilico, un determinato tipo di basilico, all'interno dell'acqua, all'interno della casa o comunque del cibo che deve essere cotto, ed è sempre un segno di ringraziamento e di protezione. E il nostro amico Luca diceva: guarda, io so che durante l'eclissi è usanza in alcune parti del nord Europa di cercare di diramare i litigi, perché secondo loro era un'usanza dovuta a un litigio fra il sole e la luna su quante ore entrambi dovevano stare all'esterno e farsi vedere, e di conseguenza bisognava cercare di calmare questo litigio, gli umani dovevano intervenire per calmare questo litigio. E lui dice: io stasera per la prima volta le vedrò con il mio nipotino, perché l'ultima volta che c'è stato in Italia era 27 anni fa e di conseguenza lui ha solo 13 anni, e sono contento di poter a vedere con lui perché mi affascina il cielo e voglio raccontargli tutto quello che sto vedendo. E hai ragione Luca, è una cosa molto affascinante quello che accadrà fra poco nel cielo, e vedremo anche noi. E andiamo ad ascoltarci la canzone che ci hai richiesto, andiamo i Caramel con Total Eclipse of the Earth, per cui restiamo in ambito di eclissi.

Edilio Nicolucci e Ciro Fachin con questa polca dal titolo Radiante. E adesso vado a ricordarvi che questo sabato, il giorno di Ferragosto, tutti i supermercati della catena Prix saranno aperti fino alle ore 13. Per cui cercate e individuate il Prix più vicino a voi, che se serve qualcosa sapete che potete contare su di loro. Prix, fatti furbo e vieni Quix. Andiamo avanti, andiamo ad accontentare l'amica Luigina. E ciao mia carissima Antonella, buon pomeriggio, mi puoi mettere la canzone Se ci sarà di Monica Borsato? Grazie e i cuoricini. Buon pomeriggio cara Luigina, ce la sentiamo già in sottofondo, Monica Borsato con Se ci sarà.

0: State ascoltando I colori della musica. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: Radio Sorriso, linea richieste. 0423 736680.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Sorriso!
9: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Il brano del mese delle Edizioni Galletti Boston era Passeggiata in Riviera, che partecipa a Sanliscio 2026 dell'orchestra di Pamela Antolini.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.
1: E proseguiamo con le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri saluti. Vado io invece a salutare Egidio e Leonilde da San Vito. Buona serata ragazzi, è sempre un piacere parlare con voi e ci ascoltiamo la canzone che avete chiesto. Ho Marco Dazzi con Aurora per questo Perfect, la sentiamo già in sottofondo. Ciao ragazzi.

0: Paolo Bertoli, la voce era quella di Roberta con questa Diego ti spiego. E buonasera. È appena entrato Patrick. Buonasera Patrick.
1: Buonasera a lei, buonasera.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: A posto, benissimo. Andiamo avanti invece, andiamo ad accontentare Sandra di Cerea che ci chiede un piccolo fiore. Io ho scelto per te la versione di Marilisa Maniero e Marco Negri, la voce ovviamente di Marco, con questo piccolo fiore. Buona serata Sandra.
2: Degli occhi tuoi.

L'orchestra di Patti Stella con Siboni, questa rumba alle 17:53. Patrick è arrivato, a breve lascerò spazio direttamente a lui, mi raccomando fategli compagnia, non l'abbandonate perché sennò si sente solo, adesso si sta rinforzando con un buon caffè. E intanto io vado a salutare Paola da Noventa, che a breve ascolteremo L'amore di Pietro Galassi e Marianna Lanteri, come da te richiesto. Per quanto mi riguarda siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio insieme, mi auguro di essere stata ospite nelle vostre case e non aver creato ulteriori problemi come dicono alcuni amici, grazie invece a voi per la compagnia e l'affetto che mi avete riservato. Ci rivediamo, ci riascoltiamo domani a partire dalle ore 16:30 sempre sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e adesso appunto diamo spazio direttamente alle richieste. Andiamo ad accontentare Paola di Noventa che ci chiede Pietro Galassi e Marianna Lanteri con L'amore. La sentiamo già in sottofondo. Una buona serata a Paola, una buona serata a Sorrisino, un abbraccio e a domani.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni.

0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Sono le 18:00.
7: L'ora esatta è stata offerta da
8: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. Ali migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Bentrovati da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Caldo estremo e afa opprimente. Oggi ancora 19 città da bollino rosso, con temperature di 7-8 gradi sopra la media e picchi di 40. Ma dopo il weekend di Ferragosto è atteso un calo termico. Caos senza fine in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Voli sospesi fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania, dove dall'8 all'11 agosto sono stati annullati 700 tra arrivi e partenze. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso, vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. È il giorno del sole nero, quello dell'eclissi solare. All'ora del tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Nelle regioni del nord-ovest l'oscuramento supererà il 90%, Ventimiglia il punto di osservazione migliore. Agli europei di nuoto di Parigi alle 18:40 Thomas Ceccon punta una medaglia nei 200 dorso, Sara Curtis in semifinale nei 50 metri dorso. A Birmingham i campionati di atletica, Pernici e Sibilio in finale negli 800 e nei 400 ostacoli. Calcio alle 21 PSG e Aston Villa si giocano la Supercoppa Europea. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.

Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, una buona serata, un buon mercoledì 12 di agosto, sono le 18:07, in compagnia del vostro Patrick qui dagli studi di Radio Sorriso. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, sono il 345-4845-663 per quanto riguarda il WhatsApp o SMS, mentre se volete telefonarmi allo 0423-736-680 o 736681. E allora, intanto che aspettiamo i vostri messaggini con le vostre belle dediche richieste, io vi dedico questa bella canzone con Marilisa Maniero e Marco Negri, la voce di Marilisa. Questo è Il Canto della Terra su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick in cocktail di sera fino alle ore 20.

E questo era Messaggero d'amore con Mauro Levrini, una tra le sue più belle canzoni, questa bellissima Begin. Un saluto lo mandiamo all'amica Enrica di Treviso, che dice un salutino veloce perché la richiesta l'ho fatta ieri. Ciao Enrica, ti mando un abbraccio grande, mi raccomando, sempre forza, avanti sempre, mai guardare indietro, un abbraccio grandissimo. E poi andiamo a salutare l'amica Dina di Rodeano Alto, che mi scrive: ciao Patrick, oggi è il compleanno di mia figlia Serena, se le puoi fare tanti auguri, grazie. Allora noi di Radio Sorriso ci uniamo agli auguri tuoi, cara Dina, per la figlia Serena, con tanti tanti cari auguri di buon compleanno, mi raccomando, passa una bella serata e soprattutto in amicizia, in famiglia e tante belle cose, insomma, che questo compleanno ti porti veramente tanta tanta cara gioia. Poi andiamo a salutare l'amica Rita di San Daniele del Friuli, che ci richiede una bella canzone di Marco e Clan, che andiamo subito ad ascoltare, dal titolo Se non ci fossi tu. E poi accontenteremo l'amico Vittorio di Goito in provincia di Mantova con Gioioso, un bel valzer di Claudio Nanni. Però intanto su Radio Sorriso con Patrick, oggi mercoledì 12 agosto, ascoltiamo Se non ci fossi tu.

con Gioioso, questo bel valzer con Claudio Nanni, abbiamo contentato l'amico Vittorio di Goito in provincia di Mantova. Ciao Vittorio, un abbraccio e grazie per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso. Come ha fatto del resto l'amica Ardora di Reggio Emilia, che mi ha mandato un messaggino al 345 48 45 663. Dice: buongiorno Patrick, sono Dora da Reggio Emilia. Vorrei tanto ascoltare la canzone Guerriero cantata da eccolo qua, scusate, da Francesco dell'orchestra di Luca Canali. E un saluto a tutti, grazie per la bella musica che ascolto sempre a Radio Sorriso. E allora, carissima amica Dora, per te arriva questo Guerriero. Però vi ricordo, ragazzi, domani sera, giovedì 13 agosto, dalle 21:30, l'orchestra di Graziano Cianni sarà in diretta da Felino in provincia di Parma. Quindi mi raccomando, domani sera tutti sintonizzati su Radio Sorriso dalle ore 21:30, come del resto tutto il giorno, perché sicuramente tutto il giorno ascoltate Radio Sorriso, ma anche alla sera, e dalle 21:30 ascolterete tutta la serata di Graziano Cianni in diretta da Felino in provincia di Parma. Andiamo con Guerriero? E allora sì che andiamo con Guerriero, per l'amica Dora di Reggio Emilia che ci ascolta su Radio Sorriso. Un abbraccio Dora, grazie per la tua bella richiesta qui, e un bacio grande.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
6: Ecco, finito. E ora?
7: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
8: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
7: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Sorriso!
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ringraziamo Lara Agostini Band per averci offerto questo bellissimo brano dal titolo Immagina, sulla De Sorriso, alla radio più giovane che mai. Vi ricordo, in compagnia del vostro Patrick, per un'altra ora e mezza saremo qui ad accontentare le vostre belle dediche richieste in questo mercoledì 12 agosto. E allora, visto che siamo vicini a Ferragosto, vi ricordo anche un grande appuntamento che riguarda Radio Sorriso. Sabato 15 agosto, Ferragosto in piazza con Radio Sorriso. Alle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su pista d'acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Quindi ragazzi, non mancate, perché l'ingresso è libero e al termine dei festeggiamenti ci sarà un grande spettacolo pirotecnico. Tutto questo a Cusignana di Giavera del Montello, sabato 15 agosto dalle ore 21, mi raccomando, con Sorriso in piazza a Ferragosto. E allora andiamo avanti ragazzi, sempre con la bella musica, aspettando le vostre belle dediche al 345 48 45 663, anche le richieste via telefono allo 0423 7366 80 oppure 7366 81. Andiamo con Bambolita, questo è Emanuel Malanotte per voi su Radio Sorriso.

E ci siamo ascoltati Marianna e le Belle Époque con Amado Mio, questo grande successo, questa grandissima Begin che tutti ormai abbiamo conosciuto. E adesso andiamo a salutare degli amici che mi hanno telefonato allo 04 2373 6680, e salutiamo ovviamente l'amica Rita di Selvazzano. Un abbraccio Rita, un abbraccio grande. E poi salutiamo Marilena e Adelio di Oriago. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi che siete tornati da poco dalle ferie, quindi vi siete rilassati, avete passato 15 giorni bellissimi e adesso mi avete richiesto una bella canzone dei Rodigini dal titolo L'amore fa paura, per l'amica Marilena e Adelio. E poi accontenteremo Rita con Mister Domenico Quelle Notti. Intanto ascoltiamo i Rodigini per voi su Radio Sorriso.

Zenotti con Mister Domenico. Però prima della pubblicità aumentiamo un po' il ritmo su Radio Sorriso. Arriva lei, Simona 40, per l'amica Flora di Brescia, a cui mando un abbraccio grande e dico ciao amore, ciao.

0: Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 19:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4 settembre un vertice sulla creazione dei centri di rimpatrio in Uganda. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. 700 quelli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso. Vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole. Al tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Il massimo dell'oscuramento cadrà intorno alle 20:20, con Ventimiglia punto di osservazione migliore. Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100.000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati. La denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta del...

0: L'estate, quando i prezzi vanno in vacanza, vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sorriso.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni Abi Record, il gruppo editoriale Bagutti, per il brano del mese, questa bugiarda con Marianna Lanteri. Qui su Radio Sorriso, oggi mercoledì 12 agosto, sono le 19:09, in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20. Andiamo ad accontentare subito una bella richiesta all'amico Manuel di Vicenza, il nostro carissimo amico, che ci richiede questa bella canzone di Omar Codazzi dal titolo Eterno Viaggiatore. Allora, caro Manuel, per te questa bella cumbia l'ascoltiamo molto volentieri.

E su Radio Sorriso abbiamo ascoltato anche Manuel Martini con questo concerto, e adesso andiamo sempre con le belle canzoni. Andiamo ad ascoltare questa bella Begin con la voce di Patrizia, dal titolo Bella Bianca, per l'amica Giuseppina di Mestre. Ciao, un abbraccio grande, arriva Bella Bianca per te. E poi accontenteremo l'amico Carlo della provincia di Verona, che mi ha richiesto Rinnegato di Rossella Ferrari e i Casanova. Intanto ascoltiamo questa bella Begin con la voce di Patrizia, dal titolo Bella Bianca.

E con Rossella Ferrari e Casanova, con Rinnegato, abbiamo accontentato l'amico Carlo di Verona, a cui mando un abbraccio. Ciao Carlo, grazie per la tua bella richiesta al 345-48-45-663 via WhatsApp. E adesso vi ricordo un grande appuntamento che riguarda Radio Sorriso. Prepariamoci al Natale ballando in Slovenia, 27, 28, 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota è di 449 euro a persona in camera doppia e comprende il viaggio in pullman con partenza da Padova e i vari caselli autostradali che insomma vi preleveranno durante la direzione Slovenia. Due notti in hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione appunto in camera doppia. Ricordiamo che l'hotel è anche dotato di centro benessere, visita guidata di Lubiana e lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente sarete a pranzo, sarete a fare l'escursione, e poi due serate di musica e ballo con il nostro caro Alex, il nostro caro direttore, e ospiti a sorpresa, tappa che non può mancare al casinò per i più fortunati o per chi volesse tentare la fortuna. Ricordiamo che ci sarà anche l'accompagnatore agenzia ed è compresa nel prezzo anche la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni chiamate lo 04 23 73 67, e ringraziamo ovviamente anche Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova per il supporto tecnico di questo bellissimo prepariamoci a Natale dal 27 al 29 novembre di quest'anno. Mi raccomando, per tutte le informazioni, perché anche il prezzo è valido sino al 31 agosto, quindi approfittatene subito per trascorrere questi tre bei giorni con Radio Sorriso in Slovenia. E adesso andiamo a salutare l'amico Christian di Padova che mi ha telefonato e sta tornando dal lavoro, quindi grazie Christian per la tua bella telefonata, grazie veramente per i complimenti che fai a tutta Radio Sorriso. E allora per te arriva questa bellissima canzone di Igor Chimetto dal titolo Una Nuova Luce. E allora ascoltala e te la dedichiamo tutta quanta.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. l'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Fandango alla fisarmonica Enrico Milli con Moreno il biondo. E adesso ragazzi andiamo sempre con le belle canzoni qui su Radio Sorriso. Arriva Ketty e Orchestra Piva con Vino Amaro, questo grandissimo successo che in tanti mi richiedete, come l'amico Giovanni. Ciao Giovanni, un abbraccio a te e a tutti gli amici di Dolo. Eccola qua per te, Ketty e Orchestra Piva con Vino Amaro.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. Oggi mercoledì 12 agosto, sono le 19.45, un altro quarto d'ora, altri 15 minuti insieme a voi per accontentare le vostre belle dediche e richieste. Adesso io vado a salutare degli amici che mi hanno telefonato allo 04 23 73 66 80. Andiamo a salutare l'amico Angelo di Castel Cobati in provincia di Brescia, e io voglio aggiungermi ad Angelo perché la moglie Egle oggi compie gli anni, quindi Egle ti faccio tanti auguri di buon compleanno e ti mando un bacione enorme. Io ho già detto a Angelo via telefono che ti dia un bacino anche da parte mia per augurarti buon compleanno, quindi un saluto a voi, ciao Angelo, e un bacio ad Egle e tanti tanti cari auguri Egle. Poi salutiamo gli amici Desi e Alessandro di Mira, ciao ragazzi, grazie per avermi telefonato, un abbraccio anche a voi. E salutiamo l'amica Fiorella di Villafranca in provincia di Verona. E adesso andiamo con Omar Lambertini, aumentiamo un po' il ritmo, arriva Lo dedico a te, questo bel Alligalli.

E allora, carissimi amici di Radio Sorriso, abbiamo ascoltato la bellissima voce di Daniela Nespolo con questa storia de un amor adorar te, insomma questa bellissima canzone. E adesso vi ricordo, ragazzi, un grande appuntamento, che è quello del Ferragosto. Ferragosto è a Cusignana di Giavera del Montello, in provincia di Treviso. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, con gli speaker di Radio Sorriso, Alex, Iris e Giovannino. Gadget, ballo su pista d'acciaio, divertimento e animazione, ricco stand gastronomico, Luna Park e pesca di beneficenza. Quindi una grande serata, un grande evento di Ferragosto con Radio Sorriso. Mi raccomando, l'ingresso è libero e al termine ci sarà un meraviglioso spettacolo pirotecnico. Io sono arrivato purtroppo al fine di queste due ore insieme, vi do appuntamento però qui su Radio Sorriso per venerdì sera dalle 18 alle 20, quindi mi raccomando, non mancate. Io vi ringrazio veramente di cuore per tutti i bei messaggi che avete mandato e anche per le belle telefonate che mi avete fatto. Vi saluto e vi ringrazio, perché mi raccomando, domani sera ci sarà un grande appuntamento. Domani sera 13 agosto dalle ore 21:30 l'orchestra di Graziano Cianni sarà in diretta radio da Felino in provincia di Parma, quindi non mancate domani sera dalle 21:30 questo grande appuntamento con Graziano Cianni e tutta la sua orchestra. Ci sarà tutta l'intera serata trasmessa su Radio Sorriso, quindi ascoltatela, passate una bella serata insieme e vi aspettiamo sempre numerosi. E come dice Omar Codazzi e Pietro Galassi, stesso posto, stesse sagre, perché ci si diverte, si balla, si sta in compagnia e si passano anche due ore in spensieratezza, come le passerete questa sera. Io vi auguro di trascorrere una bella serata in famiglia con le persone a cui tenete di più, ma anche con gli amici. E allora, ragazzi, ciao a tutti dal vostro Patrick, ci risentiamo qui venerdì sera dalle 18 alle 20, però ascoltate sempre Radio Sorriso, perché se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi rispondete Radio Sorriso. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Tutto a posto a Ferragosto?
4: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 20:04.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore soleggiate molto caldo al nord, con valori in pianura che ancora superano i 35 gradi. Qualche temporale di calore sarà però possibile sui settori alpini e sull'Appennino settentrionale, mentre basso sarà il rischio di coinvolgimento delle pianure. A seguire fino a Ferragosto poche novità, ancora tanto sole e molto caldo, poi però sembrano arrivare correnti atlantiche più fresche da nord-ovest che a partire da domenica porteranno temporali anche in pianura e seguiti da un calo delle temperature che sarà apprezzabile nella prossima settimana. Per tutti i dettagli rimanete però aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: al Lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorizia. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Sorriso.
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 22 e 3 minuti.
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: Radio Sorriso. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio!
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
0: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21.30, ingresso libero.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Sorriso.
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
4: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:00.
3: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio avvenuto il 12 agosto 1944 in provincia di Lucca furono assassinate 560 persone. In Colombia occidentale proseguono gli interventi dei soccorritori in seguito al sisma che ha colpito il paese. Si scava tra le macerie per cercare i superstiti. A Cali il crollo di alcuni piani di un ospedale ha intrappolato diversi pazienti, mentre circa 600 persone sono state assistite in strada. L'ONU stima circa 5.000 abitazioni danneggiate e decine di edifici crollati. Si cambia argomento. Con Wonder Pictures arriva nelle sale cinematografiche italiane Robin Hood, Il prezzo del sangue. Inseguito da chi punta a vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, Robin Hood intraprende un ultimo viaggio che assume i contorni di una espiazione. Diretto da Michael Sarnowski, ad interpretare il celebre personaggio è Hugh Jackman. È tutto.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.